0: sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Bianca oggi potrà donarvi intuizioni interessanti. E voto 7 più. Capricorno, siete sempre ben voluti da un ottimo Marte che rafforza le vostre idee, specie in ambito lavorativo. Noie domestiche o dissapori familiari non saranno ancora per un po' di facile soluzione. E voto 7. Acquario, alcuni astri benevoli vi saranno d'aiuto nel gestire gli impegni lavorativi, così potrete occuparvi anche di altre priorità. E 8 il vostro voto. Pesci, il periodo che state vivendo potrebbe procurarvi qualche noia, in particolare nell'ambiente lavorativo o di studio, ma non datevi per vinti, cercate solo di non distrarvi e di accettare l'aiuto di coloro che vi sono vicini. E voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Ti piace?

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Radio Padova Meteo.
5: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
6: Ancora sole e caldo sul Triveneto nel corso della giornata di martedì, con alta pressione ben salda e anticiclone ancora dominante. Punte massime che sulle pianure saranno anche vicine ai 34-35 gradi. Vi anticipo che l'apice del caldo si registrerà mercoledì con temperature in ulteriore aumento. Per tutti i dettagli precisi comunque restate aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.

Archiviata anche un'altra edizione del Meteo con Trevi Meteo, che ringraziamo e salutiamo. Siamo pronti ad affrontare anche questa giornata di martedì, oggi 26 maggio. Tanti auguri di buon compleanno se oggi festeggiate il vostro, la vostra data di nascita. Fatecelo sapere magari al 328 319 8000, poi vi facciamo gli auguri. Intanto però c'è anche Spirito Libero di Giorgia qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, nel nostro appuntamento del mattino di oggi.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Genova News.
1: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 in punto.
4: Sono ancora incerto se rinnovarvi il mio buongiorno o il mio buon forno. Fa caldo anche oggi, buon mattino. Martedì 26 di maggio, sempre con voi Max e Dupré fino alle 9, adesso con Edoardo Bennato.

Gatto e la Volpe, Edoardo Bennato, che rievoca la fiaba di Pinocchio, il racconto di Collodi. A proposito, quest'anno 2026 c'è il bicentenario della nascita di Carlo Collodi al secolo Carlo Lorenzini, nato a Firenze infatti il 24 di novembre del 1826, e la nascita di Collodi, 200 anni, saranno festeggiati e sono in questo periodo festeggiati nel suo paese, lì dove c'è anche una bella fondazione nazionale Carlo Collodi, che rende omaggio allo scrittore, al fantasista, che insomma ha portato tanta serenità con i suoi racconti, anche se voglio dire tanta serenità alla fine c'è fino a un certo punto nel racconto, e lo sapete bene voi che lo avete riletto magari di recente. 7-4 minuti, 328-319-8000 la nostra linea WhatsApp, se avete voglia scriveteci, raccontateci come sta andando il vostro primo mattino con la nostra musica, adesso anche con Madame, che ritorna insieme a Marrakesh.

0: L'amato Sud America per Mario Venuti con Fortuna. Auguriamo buona fortuna a voi, soprattutto a chi dovrà affrontare qualche impresa importante, qualche impegno importante oggi. Penso a Maria Grazia che deve sostenere un esame, dice per me è decisamente importante perché è l'ultimo della serie, poi sono arrivata alla tesi e quindi insomma ci si dà da fare per affrontare l'ultimo impegno, l'ultimo ostacolo, per poi insomma è tutta discesa verso la discussione della tesi. Buon lavoro e naturalmente buono studio a tutti gli amici studenti che si preparano anche a vivere gli ultimi giorni di questo anno scolastico che oramai conta i giorni. Il countdown è già iniziato per molti studenti da un po', per i maturandi in particolare, visto che si stanno preparando anche psicologicamente ad affrontare la prova d'esame. Va bene, in bocca al lupo a voi. Intanto 7:12 con la nostra musica, adesso con Laura Pausini.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: La voce di Checco dei Moda con La Notte a Radio Padova, di mattina invece insieme a Max Dupré fino alle 9. Tra poco le ultime notizie per chi è al volante.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è...

0: 20 prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
3: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
2: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Martedì 26 maggio, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Attenzione però, lavori in corso lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto di Venezia. Inoltre segnaliamo che domani notte, tra le 20 e le 6, lo svincolo di Montebello della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7:29 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Trionfo per Valentina Luise e lei, nuovo sindaco di Albignasego. L'assessore all'ambiente uscente, sostenuta dall'ex sindaco Giacinti e da una coalizione civica di centrodestra, conquista gli elettori del secondo comune con più abitanti della provincia di Padova. Venezia ha scelto Simone Venturini e lui il sindaco al primo turno. La città resta al centrodestra che a sorpresa supera il 50% delle preferenze già nella prima votazione. Battuto nettamente Andrea Martella, ottimo risultato della lista civica dell'assessore uscente con il 30% dei voti. Vicenza, Montecchio Maggiore, 3 euro trasformati in quasi 290.000 euro al Super Enalotto, vince un artista vicentino. Colpo da 5+1 alla caffetteria Vezzaro, il vincitore, i numeri erano le date di nascita dei miei figli, ora penso alla famiglia e ai debiti. Treviso, omicidio di Roncade, il verbale della polizia, la scena del crimine spazzata dai carabinieri. A 35 anni... dall'omicidio di Sandra Casagrande, la pasticcera 44enne uccisa nel gennaio del 91, spuntano ombre sul sopralluogo. La scientifica fu impossibilitata a operare perché il pavimento della pasticceria era stato ripulito e la salma spostata all'obitorio. A Rovigo, Villadose conferma Pierpaolo Barison nella vittoria del sindaco uscente. La sfida con Elena Botton si chiude già nei primi seggi scrutinati. Barison avanti con oltre il 70%, affluenza in forte calo però rispetto alle precedenti amministrative. Veniamo a Belluno, elezioni comunali. A Lamon ha vinto Davide Maria Pante, il candidato della lista Lamon al centro, si è imposto con il 48,58% delle preferenze. A Verona adesso, tragico incidente, 15enne morto annegato dopo un tuffo nel torrente Gua a Zimella. Il ragazzo pare stesse passando il pomeriggio con alcuni amici vicino al vecchio mulino. Le ricerche sono andate avanti per ore fino al recupero del corpo a circa 2 metri di profondità. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento vi aspetta come sempre intorno all'1.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Ermal Meta, calma metafisica, e con calma metafisica andiamo a sentire che cosa ha da raccontarci stamattina Sofia Inglese.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Ancora sole e caldo sul Triveneto nel corso della giornata di martedì, con alta pressione ben salda e anticiclone ancora dominante. Punte massime che sulle pianure saranno anche vicine ai 34-35 gradi. Vi anticipo che l'apice del caldo si registrerà mercoledì con temperature in ulteriore aumento. Per tutti i dettagli precisi comunque restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Al di là del ritmo incalzante di Coma Cose con Malavita, qualcosa mi ricordava invece l'atmosfera di Fabrizio De André, magari dico una fesseria, però questo è il ricordo che mi evocava quel tamburello. 7.43 del mattino, Max Dupré con voi fino alle 9, 328-319-8000, la nostra linea WhatsApp alla quale ci state scrivendo del gran caldo di questi giorni, di queste ore e delle previsioni meteo che abbiamo sentito con Sofia Inglese poco fa di Trebi Meteo, che annuncia un inasprimento delle temperature con valori che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. Non sono certo una novità qui a nord-est e in Italia, lo sono invece nel Regno Unito, dove 33.5 gradi sta mettendo in ginocchio l'intero Regno Unito, che non è abituato a queste temperature. Un'ondata di caldo che sta facendo preoccupare molti paesi europei, ma tra questi soprattutto, come vi dicevo, il Regno Unito, che ha le prese con questi 33 gradi e mezzo. Domani, mercoledì 27 maggio, il clou, le previsioni del tempo parlano di piena estate con temperature che aumenteranno ancora, schizzano verso l'alto su gran parte del paese, con spiagge piene come d'estate. Così è successo lo scorso weekend, il passato weekend, e questa ondata di afa estiva anticipata che sta interessando tutta l'Europa.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Annalisa, direzione La Vita, Radio Padova, ritmo italiano, alle 7.51 del mattino. Abbiamo parlato di ondate di caldo in Europa, Regno Unito con 33 gradi e mezzo non riescono a uscirne, ma il caldo non fa eccezione nemmeno a Parigi, dove a Roland Garros hanno sudato parecchio ieri i tennisti in campo, ma con soddisfazione per gli italiani, per gli azzurri impegnati. Hanno vinto la Paolini nel suo esordio a Roland Garros, poi Berrettini, Cobolli con il suo derby con Pellegrino, con Andrea Pellegrino, anche lì tanto caldo e sofferenza per portare a casa il primo turno dell'Open di Francia. Oggi in campo Arnaldi alle 11, la Cocciaretto alle 14.20, orari indicativi perché poi nel corso della giornata possono variare, e poi Darderi alle 15 e l'atteso Sinner alle 20.15, quindi in teoria con temperature più accettabili. Guardavo in quella di Parigi, la massima si registra intorno alle 3 del pomeriggio e oscilla intorno ai 33-34 gradi, insomma siamo più o meno al livello del Regno Unito e anche purtroppo anche delle nostre temperature qui nelle nostre latitudini. Ancora ben trovati, tra poco le ultime notizie con la redazione, rimanete con noi. Prima invece sprofondiamo nel blu di Zucchero.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Zucchero con la sua Blu, canzone del 98, che ha fatto capolino qui da noi poco prima della redazione. Tra poco infatti le ultime notizie, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Gloria, manchi tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Ma dove siete?
12: Siamo ancora in coda!
11: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
13: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
14: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
15: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Radio Padova News.
1: Sostanziale pareggio nelle amministrative, ma al centro-sinistra non riesce la spallata post-referendaria a Venezia, resta al centro-destra. I responsabili organizzativi di Fratelli d'Italia e PD, Donzelli e Taruffi.
2: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
3: Bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
1: Il convoglio di terra della flottiglia diretto a Gaza per portare aiuti è stato attaccato nelle scorse ore da forze militari nella Libia occidentale. Gli attivisti picchiati e rastrellati potrebbero essere espulsi, ci sono anche degli italiani. Ebola, allarme rientrato per due cooperanti del Comasco tornati dall'Uganda con sintomi infettivi, ricoverati al Sacco di Milano, sono risultati negativi ai test sulla temuta febbre emorragica e sulla malaria. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 8. In punto.
6: Buongiorno amici.
7: Splende il sole a nord-est in questa mattinata di maggio. Oggi è il 26, ma potrebbe essere il 26 di luglio o di agosto, viste le temperature. Buon avvio di giornata ora con Rino Gaetano, non te regge più.

0: Uno sfottò in musica da parte di Rino Gaetano, che faceva un elenco lunghissimo di personaggi, e mi faceva un po' specie il fatto che fossero tutti morti, praticamente non tutti, perché ho sentito citare anche Claudio Panatta, che a questo punto si starà toccando, dice ero in buona compagnia. No, in realtà insomma è una canzone che ci ha riportato indietro di qualche decennio. Rino Gaetano però ha inaugurato questa nostra ultima ora insieme nella mattinata di oggi, martedì, nella quale diamo un'occhiata a questa indagine sul benessere per generazioni. Qualità della vita per età, Bolzano top per giovani, Firenze per i bambini, Trieste invece per gli anziani. Questa è la fotografia in breve, riassumendo un po' questi dati della sesta edizione di questa indagine del Sole 24 Ore. La sesta edizione presentata al Festival dell'Economia di Trento 2026 mette in luce diversi aspetti. Firenze per esempio è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida invece la classifica, come dicevamo, dedicata agli anziani. Questi sono i primi dati che sono usciti. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione è under 35 e raggiunge addirittura il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani invece Trento primeggia nell'assistenza domiciliare, questo fa onore a Trento e a quanti lavorano nel sociale e nel welfare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia. Bari, Napoli e Palermo si distinguono invece per la presenza di servizi di prossimità dedicati agli over 65. Per i giovani meno lavoro e più equilibrio, insomma l'indagine restituisce il ritratto di una generazione, quella più giovane, meno focalizzata esclusivamente sul reddito, sul lavoro, e più attenta invece all'equilibrio personale, facendo anche un rapido poi confronto con quello che ci potrà offrire l'intelligenza artificiale, perché se tutto questo appare ambivalente, prevale la percezione dei benefici in termini di produttività e risparmio di tempo, ma restano anche forti timori legati alla dipendenza tecnologica e alla perdita soprattutto di posti di lavoro. Argomento sul quale anche l'enciclica del Papa Leone XIV ha messo gli occhi e puntato l'attenzione. 8-8 minuti, torniamo alla musica e lo facciamo con una siciliana doc.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi martedì 26 maggio 2026. Ariete, avrete oggi qualche difficoltà in più e non solo nelle relazioni affettive a causa della luna in opposizione, ma provate a non dare troppo ascolto all'orgoglio con il voto 7. Toro, la bella energia di Marte nel segno non deve andare sprecata, perciò mostratevi volenterosi nell'ambiente di lavoro e così come in famiglia. Voto 8. Gemelli, una bella luna sarà ottima alleata di Mercurio e Urano nel segno, affinché possiate, se ne sentite l'esigenza, liberarvi di tutto ciò che vi sembra obsoleto. Voto 7 più. Cancro, è la vita affettiva, grazie a Venere nel segno, ad essere al centro dei vostri pensieri, tuttavia una dispettosa luna oggi potrebbe causare qualche fraintendimento da valutare con intelligenza e saggezza. Voto 8 meno. Leone, Mercurio, dal suo aspetto armonioso vi incoraggia ad essere produttivi e, nonostante la fatica causata da Marte in quadratura, oggi potrete contare sul sostegno della luna amica. Il voto è 7 più. Vergine, le vostre idee, seppur all'apparenza incisive, in realtà sono un po' confuse vista la dissonanza di Mercurio, ma tenetele da parte, tra poco le potrete usare liberamente. Voto 8 meno meno. Bilancia, la vostra sarà una proficua giornata per la professione e lo studio, grazie a Mercurio positivo. Ascoltate il vostro istinto diplomatico esaltato dalla luna nel segno per trovare una tregua nelle eventuali schermaglie amorose. E voto 7 più. Scorpione, per Marte in opposizione dovreste cercare di non combattere con la forza, bensì con l'astuzia, pertanto date retta al vostro istinto e attendete il momento giusto per ottenere giustizia. Voto 8 meno. Sagittario, le vostre convinzioni sono solide, in particolare per gli affari a lunga scadenza, mentre non tutto appare chiaro nello svolgimento degli impegni correnti, anche se la luna amica oggi potrà donarvi intuizioni interessanti. E voto 7 più. Capricorno, siete sempre ben voluti da un ottimo Marte, che rafforza le vostre idee, specie in ambito lavorativo. Noie domestiche o dissapori familiari non saranno ancora per un po' di facile soluzione. E voto 7. Acquario, alcuni astri benevoli vi saranno d'aiuto nel gestire gli impegni lavorativi, così potrete occuparvi anche di altre priorità. E 8 il vostro voto. Pesci, il periodo che state vivendo potrebbe procurarvi qualche noia, in particolare nell'ambiente lavorativo o di studio, ma non datevi per vinti, cercate solo di non distrarvi e di accettare l'aiuto di coloro che vi sono vicini. E voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Vigo Renzulli e Piero Pelù, Lit FIBA, attesi a Padova il 30 giugno per il loro concerto alle 21. E poi a Villa Franca di Verona, Castello Scaligero il 9 luglio, l'11 invece tappa a Palmanova, sempre nel nord-est. 8 e 21 minuti, tra poco invece uno sguardo alla viabilità nord-est, rimanete con noi, la centrale operativa di Viaggiando ci informerà sullo stato del traffico.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
6: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda.
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
13: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
14: Ecco, è successo. E ora che si fa?
15: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
16: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
17: Radio Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
18: Di nuovo buongiorno, un incidente è avvenuto sulla A4 Venezia-Padova, causa code in direzione Trieste tra Padova Ovest e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dalla A13 Bologna-Padova vuole immettersi in A4. Sul resto della rete autostradale del Nord-Est il traffico è invece regolare. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
19: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
20: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Strizza l'occhio all'estate, la canzone di Uelo con Anna Tatangelo a Radio Padova, Ritmo Italiano. Era Notte Poetica, canzone che ci invece introduce a un argomento che riguarda una bella novità da approfittarne il 2 giugno prossimo, Festa della Repubblica. Il pianista Daniele Martinelli, vincitore del Premio Venezia 2025, si esibirà in assolo nel concerto offerto dalla Fondazione Teatro La Fenice alla Cittadinanza per celebrare l'80° anniversario della Festa della Repubblica. Perché ve lo dico? Perché di solito queste notizie arrivano quando a giochi fatti, quando oramai tutto è fatto. Invece abbiamo una bella cosa da segnalarvi, il fatto che proprio da oggi si aprono le prenotazioni per questo accesso, ingresso gratuito alla Fenice per godere quindi dello spettacolo. L'evento è giunto alla 20ª edizione, fin dalla prima edizione ha presentato al pubblico il giovane vincitore del concorso pianistico nazionale Premio Venezia, uno dei più importanti e qualificati appuntamenti del panorama musicale italiano, organizzato in collaborazione con la Fondazione Amici della Fenice. E quest'anno, per questo 2 giugno, per questo 80° della Repubblica, alle ore 17 al Teatro La Fenice, il giovane talentuoso artista, tra l'altro, gioca in casa perché è nato a Chioggia nel 2001. L'evento, come vi dicevo, è ad ingresso gratuito, i biglietti però disponibili sul sito teatrolafenice.it a partire da oggi, attenzione, martedì 26 maggio, a partire dalle 11, per un massimo di 2 ingressi a persona fino ad esaurimento dei posti. Se siete interessati, è bene farci un pensierino subito. 8:34 minuti, torniamo alla musica e lo facciamo con Cesare Cremonini.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Sudani Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte, il Milan azzera tutta la struttura dirigenziale, con Allegri salutano Milanello anche la Di Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada. Nazionale, diramata la lista dei convocati del CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, a guidare il gruppo capitan Donnarumma. Tennis, primo turno del Roland Garros, oggi è il giorno di Sinner, il numero uno al mondo esordirà contro il francese Tabor in serata. Intanto Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0.
2: Il ranking, soprattutto nei grandi tornei, poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
1: Oggi è il turno anche dei due azzurri Arnaldi e Darderi, il primo è in campo dalle 11 contro Grigspur, il secondo è opposto a Hofner nel pomeriggio. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. In chiusura al ciclismo, 16ª tappa del Giro d'Italia, oggi si corre da Bellinzona a Cari in Svizzera. In maglia rosa ancora Vingegaard. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 in punto.
5: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Patrizia Di Malta con il gruppo italiano Tropicana alle 11:04. Tra l'altro pochi sanno che Patrizia Di Malta poi qualche anno dopo cantò anche con i Pittura Fresca o i Nemo Vedere in Pink Floyd, tanto per darvi un'idea la ragazza quante cose ha fatto nella sua carriera. Benvenuti a Radio Padova, adesso tre canzoni in fila, la prima è di Dargen D'Amico.
1: Tre canzoni in fila.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Marrakesh insieme a Radio Padova. Margherita alle 11:15, ritmo italiano. Beh, date le temperature possiamo cominciare a dire tranquillamente anche ritmo estivo dalle nostre parti. Ci sono i vostri messaggi al 328 319 8000, numero che vi serve per giocare con noi. Attenzione, anche oggi abbiamo un bel po' di regali da farvi. Adesso Cesare Cremonini, e questa è Gli uomini e le donne sono uguali.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora sole e caldo sul Triveneto nel corso della giornata di martedì, con alta pressione ben salda e anticiclone ancora dominante. Punte massime che sulle pianure saranno anche vicine ai 34-35 gradi. Vi anticipo che l'apice del caldo si registrerà mercoledì con temperature in ulteriore aumento. Per tutti i dettagli precisi comunque restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il rock dei Campus Lyrei. Edoardo Bennato a Radio Padova, Capitano Uncino alle 11:37. Buona mattinata, musica nuova anche con Arisa. E questa è Delicata, si intitola Rugiada.
1: Non so innamorare.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Clark, Mattia Bazzar insieme, ti sento su Radio Padova, un quarto d'ora a mezzogiorno. Cristina Dori, ti vedo, ti sento?
1: Beh, meno male, ti vedo, sono proprio qua davanti, voglio dire. Allora, buongiorno
0: America,
1: a te.
0: Mi senti?
1: America, mamma, senti? Allora, intanto buongiorno a tutti, insomma è bello dirvi che siamo arrivati in questo splendido martedì 26 maggio, uno dice, veramente maggio? Credevo agosto, perché effettivamente, di
2: apro
1: no, quanto, bravo, fai benissimo. Ti prego, sì, uomo e umano. Ma tu non hai avuto caldo stanotte? Cioè, io ho la porta finestra in camera.
0: L'hai tenuta aperta?
1: Sì, ma non era grande sufficienza per, secondo me, per far girare l'aria con chissà quanti.
0: Perché tu abiti nell'entroterra.
1: Io abito al Principato di Lissaro.
0: Esatto, io che abito vicino alla laguna, invece noi abbiamo la brezza marina che ci arriva.
1: Ma anche noi ce l'abbiamo di solito. Fatalità, ieri notte ha fatto sciopero. Vabbè, non
0: importa. Avete un mare anche voi dalle parti di Lissaro.
1: Ma che mare, ma figurati, neanche le figurine. Allora, cosa succederà oggi durante il Ciao Cri? Tanta roba come sempre, bellissima musica, ci sono sempre canzoni nuove, tra l'altro avrete notato che putpurri di cose nuove che stanno arrivando, comprese quelle che io chiamo le chicche.
0: Due mandate abbiamo all'anno, Sanremo e prima
1: bravo,
0: dell'estate.
1: Esatto. Allora vi voglio parlare, e ve ne parlerò diciamo in maniera più compiuta, di cioccolato fondente e concentrazione, la capacità di concentrarci grazie al 70% di cacao che può favorire la memoria, attenzione e umore. Ovviamente assunto nelle giuste proporzioni, non è che adesso improvvisamente andate al supermercato, no, prendete cacao 70%.
0: Però dimmi che sono bravo, guarda cosa, di cosa ho parlato stamattina. Alimentazione e benessere mentale sono connessi, lo dice la scienza.
1: Ma neanche ci fossimo telefonati.
0: Ma figurati,
1: dicevo una volta. Ma è vero, è proprio così. Bene. E poi ieri, siccome avevamo un ospite illustre, insomma, ci siamo giocati la storia di come educhiamo il cane e dipende da come siamo stati educati dai nostri genitori, trovo che sia interessante parlarne oggi, quindi insomma, voglio ritornare a bomba con questo argomento. Insomma, questo ed altro sui famosi storici 103 e 9 di Radio Padova.
0: E non solo.
1: E non solo.
0: E la musica nuova adesso con Mace, Salmo e Colapesce. Questa è Cattive Abitudini.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Irama, Radio Padova è tutto, tranne questo. E alle 11.53 io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo sarete in compagnia di Cristina Dori fino alle 14. E prima dell'informazione c'è anche J-Ax e i vecchietti fanno Oh!

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh.
5: Non restare chiusa qui, pensiero.
4: 20 luglio, Riccardo Cocciante.
6: E adesso togliati.
4: 21 luglio, Giorgia.
7: E vorrei stare da sola.
4: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
8: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
9: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran. Nella notte le forze USA hanno attaccato siti militari iraniani invocando l'autodifesa. L'Iran promette ritorsioni. All'insegna della continuità l'esito delle amministrative con un sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia e ritrova la serenità persa con il referendum. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
2: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
1: La nazionale di calcio, sono 24 i giocatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e due minuti.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

anche stasera con Sfera e Basta ed Elodie, canzone di 3 anni fa e canzone che mi permette di augurare buongiorno, bentrovati a tutti, bentrovati. Naturalmente questo è il Ciao Cri che apre i battenti come ogni giorno dal lunedì a venerdì su Radio Padova Ritmo Italiano da mezzogiorno alle 2. Io sono Cristina Dori, nel caso qualcuno di voi non mi avesse mai sentito nominare, piacere. Poi se volete che possiamo magari provare a fare amicizia, c'è sempre il bellissimo 328 319 8000, ripeto 328 319 8000, che è il numero grazie al quale potete mandare i vostri messaggi scritti o vocali o le foto, che ne so, dal balcone di casa mia vedo il mare, mi piacerebbe tanto vederne un pezzetto a dir la verità, insomma lo potete fare, ripeto 328 319 8000. A questo numero ad esempio mi è arrivato un messaggio di Marco che dice: fa caldo con 6 o dai che finalmente le scuole sono finite, meno stress, perché papà ovviamente insomma si ritrova a vivere questa condizione che tutto sommato riesce a combattere anche il caldo eccessivo, caldo che come avete sentito poco fa dal meteo veramente sta toccando dei livelli veramente esagerati. Considerate che a mia memoria, insomma, tipo l'altro giorno, che la memoria, mi chiamo Dori e ho la memoria di pesce Dori, l'altro giorno no, ma settimana scorsa ho dovuto accendere il termosifone in casa perché c'era troppo fresco in casa, c'era umidità che faceva fresco, insomma vabbè, e adesso naturalmente vorremmo girare tutti quanti in mutande. Detto questo, meno male che c'è la musica nuova di Radio Padova qui per tutti voi, loro due amici da sempre, LDA e H7, questa è Santa.

0: Il barrio di Mahmoud alle 12 e 12 minuti. Qualsiasi cosa stiate facendo, restate con noi. Ci fa sempre piacere sapere che stiamo tenendo compagnia a persone che magari hanno bisogno di alleggerire la giornata. Ci sono dei giorni sì, dei giorni no, dei giorni ni. Non so che giorno sia, comunque noi siamo qua. E a proposito del 328 319 8000,
1: buongiorno Cri, anch'io da casa mia vedo il mare con tanta fantasia, con tantissima fantasia, visto che sono 40 chilometri. Vabbè dai, ma la fantasia non mi manca, però vedo i colli Euganei, dai, mi consolo, dai, che c'è ora di sera, siamo distrutti, disfatti, sguagliati. Buona giornata a tutti, sono Monica dalla provincia di Padova.
0: Ciao Monica, naturalmente grazie per il tuo messaggio e soprattutto grazie alla fantasia, perché anch'io volendo guardo fuori dalla nostra bellissima terrazza, potrei immaginare il mare, cosa che assolutamente non è, come se fosse nei film, un po' come il titolo della canzone di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

0: Mandare tutto all'aria era Marco Mengoni, canzone che ci ha portati alle 12:19 minuti e soprattutto ci ha portati a un appuntamento oramai prossimo con la viabilità. Infatti a breve ci collegheremo con la centrale operativa di Info Viaggiando, utile per tutte le persone che in questo momento ascoltano Radio Padova e si stanno muovendo.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Fabiano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, il traffico sulle tratte di nostra competenza è al momento regolare. Attenzione però alla presenza di veicoli lenti segnalati sulla A4 Venezia-Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo friulano. Vi anticipiamo poi che domani notte tra le 20 e le 6 lo svincolo di Montebello della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Maledetto ti amo, era Sara Toscano. Un buongiorno ancora e benvenuti. Questa è Ciao Cri, la trasmissione di metà giornata di Radio Padova Ritmo Italiano. Ogni giorno con me Cristina Dori, ma anche con tutte voi e tutti voi, tutti quelli che poi hanno voglia di sentire delle canzoni che riaccendano dei ricordi. Sicuramente qua siamo a 11 anni di storia per la canzone di Neck, che si intitolava Fatti Avanti Amore e che riascoltiamo sicuramente con grandissimo piacere, magari alzando un pelino il volume.

0: Mi pare di avervi già suggerito qualche giorno fa di andarvi a vedere il videoclip ufficiale della canzone di Ermal Meta, nuova, Calma Metafisica, perché è troppo divertente. Adesso invece, se state con noi, ho una cosa interessante da spiegarvi, da raccontarvi, che è relativa al cioccolato fondente, che è legato alla concentrazione. Il 70% di cacao può favorire la memoria, l'attenzione e anche l'umore se assunto in piccole porzioni. E quando si parla di cioccolato il pensiero va subito alla golosità, eppure il cioccolato fondente potrebbe avere anche effetti interessanti sulla memoria, la concentrazione e l'umore, come stavo dicendo. Negli ultimi anni diversi studi scientifici hanno analizzato il legame tra cacao e cervello, suggerendo che un consumo moderato di cioccolato ricco di cacao possa supportare alcune funzioni cognitive, specialmente durante periodi di studio intenso o forte stress mentale per chi lavora con la testa, diciamo così. Un altro punto importante riguarda l'umore e la motivazione. Il cioccolato contiene piccole quantità di sostanze tipo la teobromina e la caffeina, che possono avere un effetto stimolante lieve e può anche influenzare il rilascio di neurotrasmettitori legati al piacere, tipo la dopamina. Senza che parliamo troppo difficile, comunque va sottolineato, questo lo dicono gli esperti e non io, che gli studi non sono ancora tutti concordi sulla dimensione reale del beneficio. Io sono convinta di sì, il cioccolato un po' far male, dai, il 70% preso in giuste dosi. Spesso i campioni sono piccoli e le condizioni molto controllate, i test intendono dire. Cioccolato che porta anche zuccheri e grassi in eccesso, che non aiuta. Se è cacao puro al 70% non ci sono problemi, fidatevi. E quindi sì, il cioccolato può dare una mano, ma soltanto dentro un quadro di alimentazione equilibrata, sonno decente e gestione dello stress. E viva il cioccolato, ragazzi, non c'è niente da fare, 70% purezza, poi vedete. Vedete voi, scegliete quello che volete. Ora invece arriva una di quelle che io chiamo le chicche di Radio Padova. È una di quelle canzoni che appena partono le prime note, i primi accordi, accendono nella nostra memoria chissà quali film, quali immagini. Lucio Dalla, L'anno che verrà.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: questo maledetto feeling. Samurai J con Ossessione, ed è anche arrivata l'ora giusta per ascoltare le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra pochissimo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.
3: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
4: Radio Padova.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Abbiamo sentito la terza e ultima bellissima di oggi qui a Radio Padova. Parlo di Tutta mia la città nella versione di Giuliano Palma del 2007. Ora invece la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento, con la quale io, Cristina Dori, mi congedo da voi. Vi do appuntamento a domani per un nuovo incontro con il Ciao Cri e a tra poco

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
5: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: In un mondo che cambia velocemente servono certezze, come il tuo caffè preferito.
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
13: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
14: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
15: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
16: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
17: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
16: Zanotta, una casa da vivere.
18: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
20: Famila, con noi sei in famiglia.
21: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Padova.
22: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: La collaborazione tra Jovanotti e Alfa per Buon Vento su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon vento, col caldo che fa in barca, è una meraviglia. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Noi cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima di Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Tre canzoni in fila.

Parlami d'amore di Negramaro, così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila in questo nostro pomeriggio di martedì. Siete con Maurizio Modica, così fino alle 17. Sentiamo Tommaso Paradiso nei prossimi minuti e questa che si intitola I Romantici.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura, vi segnalo un incidente avvenuto sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in prossimità della barriera di Porto Gruaro in direzione Porto Gruaro. Sulla 4 Venezia Trieste sono segnalati veicoli lenti tra San Stino di Livenza e Cesalto in direzione Venezia. Nessun problema al momento lungo la restante rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo della A57, vi informo che dalle 21 di mercoledì 27 fino alle ore 5:30 di giovedì 28 maggio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambi i sensi per attività di manutenzione della barriera di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Non so perché.
1: Luca Carboni con le band nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. Beh, pomeriggio particolarmente ricco è la settimana, importante certo, del Roland Garros. Per un attimo apriamo quindi la parentesi sportiva dedicata al tennis, anche perché oggi c'è l'esordio a Parigi di Jannik Sinner al primo turno. Incontra il francese Tabeur, che è numero 165 del mondo e che solo un mese fa ha vinto il suo primo torneo, un challenger, un torneo minore della sua carriera. Non dovrebbe essere un grande ostacolo, ma attenzione all'insidia, allungare la partita. Sinner ha sicuramente bisogno di chiudere sempre in 3 set, anche perché qui siamo 3 su 5, uno slam. Mentre buone notizie a proposito degli italiani riguardano Berrettini, Cobolli e al femminile Jasmine Paolini, e tutti e tre sono al terzo turno. Staremo a vedere invece nel pomeriggio, sempre al femminile, Elisabetta Cocciaretto. Giocherà anche Darderi nel tardo pomeriggio il suo turno al Roland Garros a Parigi. La musica nei prossimi minuti, quella di Madame con Marrakesh, questa è Volevo Capire.

0: lo so.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
1: Radio Padova Italia.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60.

0: gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova. Avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Factor, comuni immortali, cosa farà mai adesso anche il direttore creativo? Lui non si ferma mai, del resto che lui avesse anche un grande stile, un grande gusto nel vestirsi, questo lo si era capito praticamente da subito. Benvenuti, siete nel pomeriggio di Radio Padova con il ritmo italiano, e che ritmo, con due grandi e brave ragazze, Annalisa e Rose Villain.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
6: E vorrei stare da sola.
5: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Ma dove siete?
12: Siamo ancora in coda.
11: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
13: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
14: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Soldati israeliani oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah sfonda i paletti della tregua armata. Nuovo ordine di evacuazione per due cittadine nel sud della valle di Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Fragili colloqui tra Stati Uniti e Iran per un accordo su uranio e stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. L'attentato sulla via Emilia, la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne in carcere per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone e ha tentato di accoltellarne una. Accertamento opportuno, il commento dell'avvocato difensore Giannelli. 2 ore di ritardo e treni in fila sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, lo rende noto Trenitalia, a causare disagi una persona con problemi psichici avvistata vicino alle rotaie in provincia di Reggio Emilia. Per garantire la ripresa del traffico ferroviario sono intervenute le forze dell'ordine. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

New Trolls su Radio Padova, quella carezza della sera, no, con questo caldo anche no, dai, 18 e 8 minuti, buona serata, siete con me, con Franco Ghirardello e con la nostra musica, ci siete, 328 319 8000, vi rinnovo il nostro contatto telefonico, come sempre potete scriverci anche, commentare quelli che sono i nostri post quotidiani su Facebook e Instagram, seguiteci, Radio Padova Official. Adesso ci sono i Bundabash, Don't Worry. Quando tu...

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Il nuovo singolo di Arisa c'era Rugiada, siete su Radio Padova, sono le 18 e 17 minuti, tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto, prima c'è la nuova canzone di Safe, buona domenica.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda!
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
11: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Un incidente provoca code tra l'innesto con la 21 e Desenzano verso Venezia. In questa direzione si prosegue a rilento con code a causa del traffico intenso tra Desenzano e Somma Campagna. Sulla tangenziale di Mestre verso Padova, code tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. Vi anticipiamo che sempre sulla 4 Brescia-Padova, dalle 20 alle 6, mercoledì 27 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per il traffico proveniente da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Se preferite un weekend che tenga insieme panorama, assaggi e passeggiata, allora Iseo è uno di quei nomi da segnare. Dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Festival dei Laghi Europei e il Lungo Lago, insieme al centro storico, diventano il palcoscenico di una manifestazione che mette insieme territori lacustri, prodotti tipici, degustazioni, show cooking, incontri, spettacoli e concerti. Il cuore gastronomico è Bontalago, mostra mercato dedicata ai sapori delle località di Lago, ma intorno c'è molto di più, compresa l'atmosfera di un paese che in quei giorni si lascia vivere davvero bene. Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno, appuntamento a Iseo con il Festival dei Laghi Europei.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Anch'io lo dico sempre, vedrai che cambierà, poi non cambia. Sono le 18:53 minuti, invece non abbiamo cambiato le nostre buone abitudini, quelle di ascoltare le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana qui su Radio Padova. Benvenuti, buona serata. Adesso la prossima è una novità di qualche giorno fa, è quella di Ermal Meta che ci canta Calma Meta.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini oggi all'assemblea di Confindustria. L'Europa faccia di meno e faccia meglio, chiede la premier Meloni nel suo intervento, dove propone agli imprenditori di lavorare per riformare la burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux: dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit, il ministro delle imprese Urso ha dato tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione della prima rossa tutta elettrica. In rialzo invece il prezzo del petrolio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.

0: Fulminacci con Maledetto Me, siete su Radio Padova, sono le 19:04. Adesso c'è una informativa che devo darvi, allora dobbiamo ricordare questo, c'è stato un errore logistico nella scheda informativa che ci è stata inviata dalla produzione dello spettacolo di Uccio De Santis e c'è stata questa inversione di città da parte del tour, quindi l'evento non sarà al Gran Teatro Geox di Padova ma a Brescia e noi abbiamo trasmesso dei dati ufficiali che però ci sono stati forniti, quindi ci scusiamo per questo imprevisto che non è dipeso dalla nostra volontà, la nostra redazione si è già attivata e sta contattando tutti i vincitori per trovare subito la soluzione migliore che sarà sicuramente proficua per tutti, quindi ci scusiamo per questo che è accaduto. Torniamo alla nostra musica, c'è Giuli e Coez, Quelli come me.
1: Dimmi che hai

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Da Radio Padova a Berlino con la canzone di Ernia, sono le 19:15 minuti, invece per chi è in viaggio tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione sulle nostre arterie principali, le autostrade del Veneto. Prima è il momento di ascoltarci una canzone che sicuramente conoscete.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
4: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per incidente risolto, rallentamenti con code tra l'innesto con la 21 e Desenzano in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre si segnalano code verso Padova tra la Castellana e la rotatoria Marghera, in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana. Sempre sulla 4, mercoledì 27 maggio, quindi domani dalle 20 alle 6, verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per il traffico proveniente da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, collegamento con Trebi Meteo, c'è Nico Schiodetto. Buonasera Nico, bentornato, eccoci.
2: Ciao Franco, buona serata a tutti voi, ben ritrovati. Buonasera, buona bollente sera.
1: Sì,
2: direi.
1: Sì, esatto, è il momento di lamentarci del caldo adesso, via, liberi tutti, che succede?
2: È vero, ma io ve l'avevo detto una settimana fa, sì. Rinfrescatevi perché poi non si sa qua come va a finire. E difatti siamo proprio partiti alla grande con questo anticiclone monster che sta interessando praticamente quasi tutta Europa. Temperature, come dicevo, record raggiunti ieri, 34 gradi a Londra, per il periodo sono 15-16 gradi oltre la media stagionale. Teniamo conto che siamo nella terza decade di maggio. Sì. Anticiclone monster che interessa un po' tutta l'Europa, appunto, valori record non solo a nord delle Alpi, ma ovviamente anche in Italia. Oggi stavo guardando un po' le stazioni del Veneto, diffusamente sulla pianura veneta, come massima abbiamo avuto i 33-34 gradi. Ovviamente sono temperature a norma, quindi insomma secondo le misurazioni come vuole l'associazione, insomma, dei meteorologi, però tante altre zone, appunto, non so, penso il centro città, così qualche temperatura magari è stata anche più elevata. Sono delle giornate come se fossimo a metà luglio nelle ondate di caldo africano, perché appunto sono valori notevolmente superiori alla norma. E domani si replica, si vista un po' la giornata di oggi, con valori che ancora diffusamente sul medio-basso Veneto raggiungeranno i 33-34 gradi, non escludo domani anche di valori di 35-36 gradi da Rovigo verso sud, verso l'Emilia Romagna. Sarà una giornata comunque caldissima per la stagione su tutto il Veneto. Domani sera però qualcosa inizia a cambiare, ci sono dei temporali, informazione su Alpi e Prealpi, dei temporali quindi sulle zone montuose, soprattutto la zona del Friuli, del Trevigiano, dovrebbero scendere qualcosina in tarda serata anche verso le pianure, verso le limitrofe zone pianeggianti del Veneto, con anche un rinforzo un po' dei venti da est-nord-est. Quindi direi che la giornata più calda, più rovente, sarà quella di domani. Poi da giovedì, complici anche questi temporali che si formeranno soprattutto appunto a ridosso delle zone montuose, l'aria un po' si muove, quindi nella seconda parte della settimana, in vista del weekend, farà sempre caldo, ma diciamo perdiamo qualche grado, ecco.
1: Capito, saranno i famosi temporali di calore, non cose, insomma, no, pericolose o cose, insomma, potenti.
2: Guarda, purtroppo sì, non saranno cose diffuse, non saranno temporali che portano di certo
1: grandine,
2: che refrigerio,
1: però
2: c'è il rischio di grandinate, attenzione, perché qualche cella temporalesca saranno diciamo localizzate, non saranno fenomeni diffusi, però appunto c'è il rischio di qualche cella particolarmente intensa, con rischio grandine, perché comunque l'energia in gioco è veramente tanta, c'è tanto calore, c'è tanta energia potenziale in pianura, quindi attenzione, perché domani tra la serata e la nottata c'è il rischio di temporali dalle montagne verso le limitrofe zone pianeggianti di Friuli e Veneto, e non si esclude qualche grandinata.
1: Macchine al coperto, d'accordo.
2: Bravo.
1: Va bene. Esatto. Va bene, io ho già dato, quindi può anche rimanere fuori. Va bene.
2: O se no, fate come me, che io ho sempre la mia da 5.000 anni, tanto può succedere qualsiasi evento atmosferico che proprio non mi cambia.
1: No,
2: niente.
1: Ma io sono come te, guarda, quindi siamo fratelli. Va bene. Grazie mille a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Buona serata domani, grazie, ciao.
2: Ciao, buona serata a voi. Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60...

sei sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Sono le 22 e 4 minuti.
3: Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 26 maggio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 5 di domattina, mercoledì 27 maggio, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sulla A4 Padova-Venezia verrà chiuso lo svincolo in direzione della A13 in entrambe le carreggiate. Inoltre vi anticipiamo che dalle ore 21 di domani, mercoledì 27 maggio, alle 5.30 del giorno successivo, giovedì 28, sulla tangenziale di Mestre verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in ambo le carreggiate. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 27 maggio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.